0: Questa è dove hanno passando, dove fanno?
1: No, no, no, no, no, Mino, quella è tutta questa cosa.
0: Che cosa?
1: Di che mi hanno inabutando e fa maniera.
2: Non mi mire, non mi tocchi, non mi